0: na kitio itoi kireta.
1: Enchangolo.
0: Enchangolo. Lelor kurodo lino.
1: Enchangolo emesani tumorere.
0: Nikitu minduwa rol chomadi. Niki otaro. Niki retoro.
2: Niki retoro.
1: Enchangolo.
3: Eremayam. Osinkolio lesa. Teatro Mayan FM.